loro pistocci, cicciaie, sciugi e vai. Ciao, robo, buonizze, ciao, sushi e paglia.